Tung ayunin kayunin mang di semegan ratirah mang decen kelimut sedekipun nirga moyang di tiang ratu kadibulan.